restis la horizonto, ci restis fora la cielo. Cai fercio essas kiel filino li portas capon ca da pioco, dimma morigi che essas viro, esso si stinta porta poco, anta ospegulo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vagino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che a te mi sei mi farà smiragono.

cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostare.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo, c'hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione in exigias rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi sei noi farà smiraggio.

0: un fantomenato
1: e il buon ombro del corridoio. Camparo, cielo, voglietto, l'erne.

dona dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui lei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando, che a Dio insieme mi farà smiraggio,

cavaliro en batalo, vine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra usta.

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schiel filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo in che ne va spri. E da vaghino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiraggio, già fai

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà smiraglio c'è il feio estas vera filino chi è il filino scivola.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro, il mi resesti de più sospenso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ornono, e la mattena sta aspettando, che attivi sei noi farà smiracoli, c'è il